0: il solenza che fece di flor.
1: Cosa dici, cos'è il flor?
0: Ascoltate,
1: io parlo di flor.
0: Ascoltate,
1: io parlo di flor.
0: Da balcone che guardi in giardino, mille cose ogni dì c'è tormento, e poca

0: ed un tratto di vista uscì.
1: Sa che il bacio?
0: So tutto, lo vidi. Pacina! Cosa ridi? Pacina! Pacina! Pacina! Tu sei cotto da sorge del dì, tu sei cotto da sorge del dì.

0: donne in volto il vedesti.
1: No, non vedi.
2: Figaro scotto, Figaro scotto.
1: Che piangione sta zitto una volta, per tre soldi far tanto tumulto. Ciò che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì. Sono io stesso saltato di lì.
0: Chi? Voi stesso?
2: Che
1: chi? Voi stesso?
2: Che
1: stupore!
0: Già credere non posso!
1: Come mai diventaste sì grosso?
0: Già credere non posso! Non posso!
1: Voi salto non posso così!
3: Ah, chi salta succede così!

0: testimonio del promesso matrimonio con prestanza di danaro.
1: Sotto il monte, sotto il monte, sotto il monte, sotto il monte.